0: Tong dirna tadri dami dami tong dami tong dami dami dami tong dami tong dami dal tong dirna dirna tong dirna tadri dami dami tong dami dal tong dirna aha tadri dami dami tong dami dal tong dirna tong dirna tadri dami dami tong dami dal tong
1: bagr di bikte mal bagr di tom tom tom dirna Bagr di brik te bang bagr di tom tom tom dirna tom tom tom dirna tom tom tom dirna tom dirna tom dirna tom dirna